Ma che stai facendo, sì? Ma tu sei imbriagato, mo? Ehi, coccia addosso!

ma che stai a fare, sì? Ma tu sei imbriacato, mo? Ehi, coccia addosso! E beh...